0: veneno e in questo caso non gli annaccia, non deve andare a piedi.
1: Seeing school is not showing to me that feeling.